E benvenuti alla seconda ora di Un Tocco d'Italia. Io sono Angelina Rossi and this is Alive 90.5, your sound, your community. Bello brano, Al di là, by Emilio Pericoli. I love Al di là, I love, just love, whoever sings it, I love. Always love that song, just brings you to, I don't know, another place, it's just beautiful. Questa ora è più canzoni più, how do you say, slower than the first hour. A little bit, but then in the middle of the show, some folk songs, couple of folk songs, dancing music. But adesso metterò Mina, quel bellissimo brano, Il cielo in una stanza.

Bellissime queste canzoni che sono, you know, like un poco antiche, però sono, whenever I get sick of listening to them, they're so beautiful. Qui c'è un altro brano by Giulia Cinquetti, which is sort of like a spring song. Le colline sono in fiori.

Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.